0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte, cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma. Perché mia mamma ha sempre fatto, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia. E quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori, e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco, perché lei faceva
1: io
2: l'insegnante,
1: gioco in realtà. Insieme.
2: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
1: Qualcosa che ti somigliasse.
2: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei, poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
1: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata diciamo pre-intervista, sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
2: esatto,
1: colori, stile.
2: Esatto, esatto, in base al mio umore. Mm-hmm. A cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga, quindi ho detto mamma voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito, però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai, anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci in quel periodo non c'era neanche la moda comoda che adesso per dire è più facile seguire la moda secondo me, perché hanno
1: ha più opzioni,
2: sì,
1: forse,
2: esatto, per, ha più opzioni.
1: Per più fisicità, per più,
2: sì,
1: stili,
2: esatto.
1: Prima forse era un po' più,
2: sì,
1: più stretta la gamma.
2: Sì, mm-hmm. Proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, dal 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti ci andava di moda l'indy, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché sei l'alternativo, il piercing, cioè cercavo comunque sì una cosa mia,
1: una tua strada,
2: mia
1: che
2: strada.
1: Fosse né un trend né un antitrend,
2: esatto,
1: in qualche modo.
2: Quindi sì
1: quello... E poi arriviamo al teatro,
2: esatto,
1: giusto?
2: Sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoq, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi, con una regista che avevo conosciuto in università. E quindi, insomma, mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale, dove il metodo di studio passava proprio dal corpo. E io, avendo fatto anni di danza, amavo proprio esprimermi col corpo.
1: Quindi avere la libertà di movimento.
2: Esatto, la libertà di movimento, sì, tutto un gioco sulla spazialità. Quindi il corpo comunica prima della voce e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero, mm-hmm. e se no risulta finta. E quindi, vabbè, ovviamente il teatro è ancora una mia passione, mi piace tantissimo. Ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, mm-hmm. non so se mi sono spiegata.
1: E, però sei passato dietro le quinte, esatto, hai visto qualcun altro lavorare, ecco, esatto. Non c'è solo la platea in questo caso.
2: No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé, io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti, io sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi. E allora da lì mi era nato un po' il pallino, che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda, cioè il ritorno, no, alla moda come espressività, mm-hmm. non solo individuale ma anche artistica, quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così? Oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena. Quindi mi ha affascinato tutto quello. E in parallelo mia mamma stava facendo borse a tutto spiano, così per hobby. Allora io l'aiutavo.
1: Ho cominciato a lavorare con lei.
2: Esatto, lavoravo con lei per hobby. Abbiamo iniziato a fare dei mercatini per sbarazzarci di tutte queste borse, che andavano sempre meglio. Allora ho deciso di studiare proprio moda. Mm-hmm. E mi sono iscritta alla Burgo, all'Istituto di Moda Burgo di Milano, e mi sono poi diplomata in modellistica e sartoria lì, specializzandomi poi in capispalla, perché poi appunto l'amore per la moda maschile tornava, quindi anche se poi ho studiato moda femminile, andavo sempre a ricadere sulle giacche,
1: il tailleur, gente, morbido, esatto, protettivo,
2: sì,
1: anche.
2: Sì, esatto, però là devo ammettere che studiavo proprio, cioè sì, nell'ultimo anno ho dato spazio anche alla a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design, ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard, quindi magari
1: da
2: la
1: 0
2: giacca
1: a 100.
2: Da zero, sì, esatto, quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura, e poi da lì ho iniziato a spaziare.
1: Da quello che fast fashion, dove alla fine sì. prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, alla tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza,
2: esatto,
1: pennello.
2: Esatto, quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è tuo,
1: che ti veste,
2: mm-hmm. ti segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè, sì. quando ho visto la giacca aperta,
1: anche
2: mi sono emozionata.
1: Come si diceva, appunto, perché poi c'è anche la scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
2: Sì, esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti, alla fine è quello che mi ha appassionato di più.
1: E su questo arriviamo ad Amelia, mm-hmm. che non è il tuo nome,
2: no,
1: ma
2: esatto.
1: racconta una storia anche lui, giusto?
2: Sì, è un nome di famiglia, perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio.
1: Anche al maschile. Quindi.
2: Anche al maschile,
1: unisex.
2: Sì. Il mio bisnonno era Amelio. E quindi unisex anche quello, sì.
1: Come è diventato il brand. Nome poi del tuo brand.
2: Sì, perché poi si è interrotta questa... come si può dire, questa tradizione, e ho voluto riportarla in vita. All'inizio scherzando con mia mamma, facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre, e quindi l'ho voluta.
1: E poi è diventata prima una boutique
2: sì,
1: fisica, diciamo,
2: esatto.
1: in città, quindi qua a Cremona,
2: sì.
1: che è la tua città,
2: sì.
1: e dopodiché una boutique virtuale.
2: Sì, esatto,
1: quindi
2: quella che è adesso.
1: Diciamo passare a un dietro le quinte totale,
2: sì.
1: in cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
2: Esatto, sì, tutto un dietro le quinte.
1: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
2: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce. In realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così amatoriale ovviamente, quindi conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni.
1: Quindi era già una vetrina.
2: Era già, sì, era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose, avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati, okay, scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questa realtà.
1: Quindi è stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale fisionomia.
2: Sì,
1: ecco.
2: Esatto, sì. Anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto.
1: Quindi
2: dal Covid in poi.
1: Il consumatore ha, non dico smesso di andare nei negozi, però
2: in modo
1: prima
2: diverso.
1: Si sposta online, prima si muove online.
2: Esatto, cerca prima curiosa. Che... Okay. Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
1: Ecco, io ho una curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che hai una bimba di 4 anni.
2: Sì.
1: E diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend, i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera, eccetera.
2: Esatto.
1: Tu come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
2: Allora, devo dire che lei ha un gusto... per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica, non so se è perché il mondo la
1: le
2: porta lì,
1: queste,
2: perché in realtà io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di legno, sì proprio, esatto.
1: Neutro.
2: E lei alla fine andava sempre nelle cose oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che anche perché poi gli ho spiegato, perché un giorno mi fa no, questo è una felpa da maschio perché era nera. Lei sì, perché secondo me magari appunto nell'ambiente esterno comunque
1: la socia,
2: esatto, cioè comunque come glielo spieghi, maschio e femmina effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no, quindi magari anche all'asilo i maschi di qua, le femmine, può essere
1: sì,
2: che
1: sì, sì, certo.
2: E quindi in qualche modo lei deve, e quindi mi ha detto questo qua è un colore da maschio. Ho detto, ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero. Quindi ok. E poi gli ho raccontato, esatto, poi gli ho raccontato, poi non so se è vero, però io penso che sia vero perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa perché deriva dal rosso, quindi la forza, esatto, e invece il blu era il colore della femmina, come era, perché era più celestiale, cioè se non ricordo, quindi l'ho raccontata e lei è rimasta così, davvero? Quindi in realtà sto cercando di farle capire che non ci sono realtà assolute nemmeno in quest'ambito, e quindi però lei alla fine sceglie lei, cioè io le ho comprato l'altro giorno una maglia con tutti i brillantini oro e i pantaloni con i cuoricini argentati perché le piacciono. Quindi sì.
1: E magari un giorno sarà lei che si veste da idraulico,
2: infatti,
1: per dire.
2: Infatti,
1: perché
2: poi alla fine
1: di jeans.
2: Esatto, l'altro giorno vedevo che giocava con una macchinina che era ancora mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine...
1: Quindi c'è quell'apertura.
2: C'è un'apertura, sì, per sì, quanto sì. Poi lei sia...
1: al momento unicorni e paillettes.
2: Esatto, proprio così.
1: E per te invece cos'è la moda, in una parola?
2: In una parola, espressione.
1: Espressione di sì. Quello che senti, che sei?
2: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così, per dire... Una cosa, un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico un anno fa, o forse già 2 anni fa, dei costumi che sono, all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo lì.
3: La parte che conosce, quella attillata, esatto, esatto, scoperta.
2: Esatto, però ancora gli inizi in cui il pantalone si abbassa ma ancora un po' largo con la scarpa grande. Quindi,
3: siamo una pantalone a zampa adesso.
2: Sì, esatto, siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà io penso che poi l'occhio si abitui, perché mentre all'epoca, parlando di vita alta e vita bassa, lui inorridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più, perché non perché lui segue la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque la moda ci plasma anche
3: il modo in cui guardiamo,
2: esatto,
3: il mondo.
2: Sì, il mondo, il corpo, sì, il corpo nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me.
3: E come ovviamente si fa a ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
2: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri, quindi tornare, no, da quello da dove sono partita, che è cioè sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
3: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci.
2: E di muoverci.
3: Nel mondo in cui,
2: sì,
3: in cui siamo.
2: Esatto.
3: Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paola Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Bucaniere, bel mestiere di Robert Ricci e Lucio Villari per La Repubblica.
1: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Paladini.

La nuova generazione di pirati aveva trovato la sua patria ideale nelle Indie occidentali, da dove, in numero sempre crescente e dopo aver tagliato ogni legame con la società europea, si mettevano a vagabondare per i mari del mondo. Nuovi immigranti, sia liberi che schiavi, erano giunti nei Caraibi, con particolare frequenza per tutto il XVII secolo. Molti, scontenti della loro nuova condizione, fuggivano in una delle numerosissime isole delle Antille, oppure andavano a stabilirsi in qualche zona isolata della vasta costa americana. Talvolta si trattava di schiavi o di servi a contratto, che incapaci di sopportare oltre le loro catene, fuggivano verso la libertà delle giungle tropicali. Altri erano marinai e soldati che cercavano nel nuovo mondo un affrancamento dai vincoli della disciplina professionale. Era tutta gente che viveva ai margini e apparteneva agli strati più bassi di una società rigidamente gerarchizzata. La loro fuga poteva creare qualche inconveniente ai padroni, ma non era certo difficile trovare altri dorsi muscolosi che li sostituissero.

Molti di questi fuggitivi si davano alla caccia del bestiame, che vagava libero in molte isole, specialmente a Hispaniola, oggi si chiama Haiti. Bestiame lasciatovi espressamente per il rifornimento degli equipaggi e delle comunità locali. Coperti di stracci e riuniti in bande governate da leggi loro proprie, questi predatori di bestiame, praticando la caccia, mettevano a punto la loro abilità di tiratori. Arrostivano le carni sul boucan e da questa consuetudine derivò loro il nome distintivo di boucanier, ovvero bucanieri. Per molti quella era una vita ideale, che sarebbe stata impossibile in Europa. Cibo a sufficienza e nessun padrone. Con il passare del tempo, poiché era difficile rinunciare alle prede facili che erano a portata di mano lungo la costa, alcuni erano diventati pirati. All'inizio si trattò di pochi uomini in una canoa che si appostavano per assalire le navi da carico costiere, poi di grosse imbarcazioni con un centinaio di uomini e infine di intere flotte. Il successo fece sì che la bandiera rossa, la bandiera dei pirati che precedette quella più celebre con il teschio e le ossa incrociate, attirasse un numero sempre maggiore di reclute, tanto che in occasione di un attacco era possibile radunare migliaia di pirati.

Molti uomini si preoccupavano del benessere della famiglia e prendevano dei provvedimenti a beneficio dei loro cari. Quando Gabriel Loff e Martin Skynes ricevettero la loro parte da Kid a Saint-Marie, misero alcune balle di stoffa nelle loro casse e le inviarono a casa con una nave di New York che si trovava per commercio a Saint-Marie. Thomas Pringle inviò alla moglie con un'altra nave 200 pezzi da 8 e in seguito le raccomandò di risparmiare il denaro. I marinai scrivevano anche dei testamenti e chiedevano agli amici di portare a casa la loro parte del bottino nell'eventualità della loro morte. C'erano tuttavia anche quelli che non brillavano per le loro virtù domestiche. Per molti, infatti, vivere a Saint-Marie significava essersi liberati da una società schiava delle imposizioni dell'ordine e della gerarchia, dove si sentivano oppressi dalle regole e dove non esisteva mobilità tra le classi sociali. Anche nelle colonie, dove l'ordinamento sociale era meno rigido, c'era un'elite di mercanti e di proprietari di piantagioni che si aspettavano di essere trattati con deferenza e imponevano leggi suntuarie, esattamente come si faceva in Europa. Ciascuno vestiva in modo confacente al proprio stato, tanto che era sufficiente uno sguardo per collocare una persona al suo giusto posto nella gerarchia sociale.

A bordo di una nave o in una comunità di pirati non esistevano né leggi né gerarchie, ma solamente regole stabilite in modo informale e democratico, che permettevano a ciascuno di esprimere la sua opinione sugli affari che lo riguardavano. Per molti uomini era così importante vivere in quell'atmosfera egualitaria che erano pronti a sopportare tutte le avversità, pur di godere di quei benefici, che superavano tutto ciò che di buono avevano avuto prima. Samuel Burgess era ritornato nel Madagascar dopo aver fatto il pirata, il mercante di schiavi, il capitano di una nave mercantile e il corsaro, e anche dopo essere stato condannato. Nell'isola si sentiva più libero che in qualunque altra parte del mondo.

In generale, malgrado qualche piccola eccezione, in una comunità di pirati all'individuo era permessa una libertà di espressione maggiore che in qualsiasi altro luogo.

Il processo di Kidd, un bucaniere, un avventuriero che con la sua vita e la sua morte ha acceso a lungo la fantasia popolare, ebbe inizio l'8 maggio 1701 e si concluse il 9 maggio. Nell'arco dei due giorni l'imputato fu processato e dichiarato colpevole di omicidio e di numerosi atti di pirateria. Ai tempi nostri, in un processo per un delitto capitale, due giorni sarebbero a malapena sufficienti per le istanze preliminari. Ma il nostro sistema di garanzie processuali apparteneva ad un futuro ancora lontano. All'epoca del bucaniere Kidd, l'accusa non intentava un processo se non aveva la certezza di ottenere la condanna e solo raramente perdeva la causa. L'accusato doveva presentare lui stesso la propria difesa e poteva consultare un avvocato soltanto su questioni legali ben definite. E gli avvocati erano di solito al servizio dell'accusa. Così Kidd dovette far fronte da solo ai ranghi serrati della giustizia inglese. Il cancelliere iniziò la fase finale del processo e chiese ad ogni uomo di alzare la mano destra e di non dimenticare che era stato dichiarato colpevole. E poi disse con tono cantilenante: «Cosa hai da dire in tua discolpa per non essere mandato a morte come vuole la legge?» Kidd rispose: «Non ho niente da dire, se non che coloro che hanno testimoniato contro di me sono gente malvagia e spergiura». Uno dopo l'altro, tutti gli uomini ebbero la possibilità di dire qualcosa. Quasi tutti domandarono la grazia o dissero «sono innocente». Oxenden, allora, pronunciò la sentenza obbligatoria. «Sarete condotti dal luogo dove siete al luogo da dove siete venuti e da là sarete condotti al luogo dell'esecuzione, dove verrete impiccati uno dopo l'altro con una corda al collo e vi resterete fino a quando morirete. E che il Signore abbia misericordia della vostra anima». Kidd ebbe l'ultima parola. «Mio Signore, è una condanna molto dura. Quanto a me, io sono il più innocente di tutti, ma ha testimoniato contro di me gente spergiura.

C'è un tratto di ironia nel fatto che la società che annientò i bucanieri riservasse loro una parte così importante nella sua cultura popolare. Già alla fine del XVIII secolo i pirati, assieme ai banditi italiani, erano i personaggi classici dei racconti d'avventura. Eroi ed eroine venivano sempre a trovarsi in mezzo a un gruppo di pirati che erano, a seconda dei casi, brava gente di mare o sinistri figuri, capaci di qualsiasi crimine. Nel XIX secolo fu l'America ad adottarli, un paese giovane e privo di un passato mitico, con eroi come Re Artù, Rolando, Sigfrido. Gli Stati Uniti glorificarono i pionieri, i balenieri e i bucanieri, che grazie all'opera di Washington Irving, Edgar Allan Poe, James Cooper e altri, divennero gli eroi della letteratura nazionale. Per i lettori delle classi medie i pirati erano personaggi familiari che con le loro gesta avevano il potere di trasportarli in terre esotiche e lontane, completamente al di fuori dai limiti angusti della quotidianità. Anche la leggenda di Capitan Kidd fa parte di questa cultura popolare, ma che lui fosse un personaggio eccezionale lo dimostrano i molti scritti che vennero pubblicati al tempo della sua morte. Oltre ai vari resoconti e alle trascrizioni del suo processo, vennero pubblicate numerose opere polemiche e due ballate, L'addio del Capitan Kidd al mare e in seguito Le ultime parole del capitano Robert Kidd. Queste due ballate si potrebbero definire canti di contrizione nei quali Kidd esprimeva pentimento per la sua vita malvagia. Le ultime parole entrò a far parte del patrimonio di inni del XIX secolo e tutte e due le canzoni continuarono a rimanere vive nel repertorio del vaudeville del XX secolo.

Capitan Kidd divenne anche un personaggio da romanzo. Verso la metà del XIX secolo, Joseph Ingram lo utilizzò in due dei suoi romanzi, Il galeone spagnolo e Il pirata del Mediterraneo, il racconto avventuroso del corsaro Kidd, e ne Il racconto avventuroso del capitano Kidd o Lo stregone del mare. Nessuno dei due è particolarmente interessante, benché contengano qualche particolare seducente, come Kidd vestito di velluto nero, o qualche eccentrica invenzione, come quella che sua madre fosse una strega. Il galeone spagnolo contribuì a uno degli episodi più curiosi della leggenda di Kidd. Verso la metà del secolo scorso, Kidd, il corsaro nero, si trasformò in un personaggio romantico che fa prigioniera la figlia del Mogol e ha con lei una storia d'amore. Quindi la uccide e fugge con il tesoro. Ma lo spirito della principessa, assetato di vendetta, scatena una tempesta dopo l'altra per fracassare e far affondare la nave di Kidd. Questi però riesce ad arrivare fino a New York. Ma proprio quando sta per entrare in porto, la gran madre di tutte le tempeste si abbatte su di lui trascinandolo assieme alla nave malconcia in fondo alle acque, là dove il fiume Hudson sfocia in mare. Nel racconto si trovano mescolati elementi della vita di Kidd, di Avery e la storia dell'olandese volante. Benché vi abbondasse il fantastico, vi erano dei particolari realistici, sufficienti a indurre parecchi investigatori a formare delle compagnie con il solo scopo di ritrovare la nave sommersa e recuperare il tesoro del corsaro nero.

Ancora oggi Kid è il simbolo del periodo più glorioso della pirateria, benché la fortuna fosse stata meno amica con lui che con tanti altri. La sua leggenda, attraverso le canzoni e i racconti ai quali è stata affidata, mantiene viva la memoria del tempo in cui le società erano ancora in formazione e un gruppo di uomini poteva impadronirsi di una nave e navigare fino ai confini del mondo in cerca di fortuna, vivendo in comunità basate sul mutuo assenso, libere dalle costrizioni che imponeva la società, che avevano abbandonato.

era inevitabile che l'attività dei bucanieri, data la loro enorme espansione geografica, entrasse in violento conflitto con le potenze egemoniche e che queste mobilitassero contro di loro le forze dell'ordine. Le sorti della lotta che ne seguì erano segnate fin dall'inizio. Le risorse di cui disponevano gli stati imperiali in ascesa erano di gran lunga superiori a quelle dei pirati, persino in luoghi remoti come l'isola di Saint-Marie. Questa sorte non è toccata solo ai pirati, col passare del tempo finì allo stesso modo.

La storia della civiltà, ma forse sarebbe sufficiente dire della trasformazione europea-occidentale, è più ineducata e insolente di quanto molti storiografi e storicisti europei e occidentali abbiano fatto credere. Non resta dunque che prendere atto di alcuni avvenimenti non proprio edificanti, anzi sanguinosi e violenti, che fanno parte integrante della nostra storia economica e politica ed hanno una caratteristica particolare, quella di essere divenuti, grazie a narratori quali Defoe, Cooper, Poe, Stevenson, Salgari e altri ancora, leggende e favole divertenti. Parliamo di pirati, o corsari, o bucanieri, o filibustieri che dir si voglia, e di pirateria, cioè di una organizzazione internazionale di rapinatori che per quasi due secoli percorse in lungo e in largo le rotte atlantiche, con navi per lo più rubate, e creò una sorta di sistema abbastanza funzionale di regolamentazione e di selezione della ricchezza, che sotto forma di metalli preziosi veniva trasferita dall'America all'Europa. La pirateria è quindi una delle conseguenze dirette della scoperta dell'America.

0: Il primo atto di pirateria che si ricordi pare sia stato compiuto da navi francesi nel 1523 e segna l'inizio di quel processo di redistribuzione forzosa e drammatica della ricchezza, nonché di accumulazione originaria della medesima, che va sotto il nome di capitalismo moderno. Ma non è il Cinquecento il periodo aureo della pirateria, bensì il fantastico e inquieto secolo successivo, in sintonia appunto con la progressiva internazionalizzazione dei mercati, con il consolidamento del colonialismo americano e asiatico, con l'imborghesimento dell'Europa occidentale e con il commercio degli schiavi, al quale ultimo si dedicavano anche insospettati e tranquilli professionisti. È nel 600 che la redditizia attività della filibusta è esplicitamente legalizzata dagli stati di cui gran parte dei pirati sono sudditi. Si può parlare anzi di una pirateria autorizzata, che è qualcosa di diverso dall'autorizzazione alla rappresaglia, concessa dai governi alle navi perché si rifacessero, a spese di città costiere o di altre navi, dei torti subiti mentre erano in navigazione. La pirateria autorizzata era un'altra cosa, nel senso che il sostegno che i corsari avevano dai governi lo restituivano sotto forma di percentuali e tangenti.
1: Nel 600 la Spagna e il Portogallo, grazie anche ai corsari, vengono progressivamente impoveriti ed emarginati, mentre l'Olanda, l'Inghilterra e la Francia assurgono al ruolo di grandi potenze anche perché, ecco il punto, elaborano e sperimentano un modello di politica economica internazionale che molto tempo dopo sarà definito imperialismo, che consisterà anzitutto nel controllo del commercio e degli scambi di materie prime e di manufatti e successivamente dei relativi prezzi. La storia della pirateria riguarda più l'Oceano Atlantico che il Pacifico ed è inseparabile dalle vicende del Nuovo Mondo e di quella parte di esso che accende ancora la nostra fantasia, i Caraibi. Era qui, in particolare negli splendidi rifugi delle Antille, il grimaldello che doveva far saltare, secondo il programma delle tre grandi potenze, il poderoso impero spagnolo delle Americhe. Ma essendoci di mezzo un oceano, non era facile neanche agli inglesi armare flotte poderose per mandarle allo sbaraglio. Sarebbero stati necessari capitali di rischio che era meglio investire in attività economiche più redditizie, quali ad esempio quelle svolte dalla Compagnia delle Indie. Ecco allora che l'intraprendente iniziativa privata dei pirati, le abilità guerresche dei bucanieri, lo spirito di avventura e i colpi di mano potevano sostituire efficacemente uno scontro frontale e

0: una guerra fra stati. È questo un punto molto delicato e importante della storia dei rapporti e dei conflitti internazionali del Seicento. La pirateria caraibica diviene infatti l'ago politico e militare di una guerra illegale non dichiarata, ma dalla quale la Spagna uscirà progressivamente sconfitta. Insomma, già alla fine del secolo la pirateria poteva vantarsi di avere contribuito al rovesciamento di un equilibrio internazionale che aveva nell'America coloniale il suo asse, di avere collaborato non solo alla formazione dei nuovi imperi coloniali, ma di proteggerne e, come dimostra anche la ricerca, di finanziarne il funzionamento. Ma i pirati hanno continuato a vivere nella leggenda ed è questo il loro trionfo.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Avete ascoltato
1: Bucaniere Bel Mestiere di Robert Ricci e Lucio Villari per La Repubblica.
0: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Palladini. Yes.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: proseguiamo con la chiacchierata che abbiamo iniziato sulla figura di Frank Sinatra. La sua partecipazione più clamorosa alla vita politica del paese doveva avvenire con la campagna per l'elezione di Kennedy. Sinatra vi impegnò tutti i suoi amici, Shirley MacLaine, Sammy Davis Jr., Tony Curtis, Rosalind Russell, Shelley Winters, Dean Martin, anche lui italo-americano al secolo Domenico Crocetti. L'attivismo di Sinatra fu premiato a tal punto che la Casa Bianca annunciò ufficialmente che la serata di gala per l'insediamento del nuovo presidente sarebbe stata organizzata e diretta da Francis Albert Sinatra, il ragazzo di Hoboken, insomma, alla Casa Bianca.
1: Ma due giorni dopo qualcuno scrisse: il clan di Sinatra vuole inserirsi adesso alla Casa Bianca. Che succederà? Dean Martin sarà eletto ministro delle bevande alcoliche e Sinatra ministro della confusione o ambasciatore in Italia. Sinatra e gli amici si difesero e dissero: il nostro non può definirsi un clan, ma solo un gruppo di amici che vuol far baccano la sera e gettare un po' di scompiglio nella addormentata Hollywood, così come anni fa fece Humphrey Bogart. Ma una sera, al Copacabana di New York, un comico raccontò una barzelletta e poi disse: questa l'ho sentita in un posticino di proprietà di Sinatra che si chiama Hollywood. Arrivarono altri attacchi. Non si trattava, si disse,

0: di un gruppo innocuo di amici burloni, ma quasi di una vera e propria organizzazione mafiosa che dettava legge su Hollywood. Sinatra poteva distruggere o creare un attore.
1: Insomma, la macchina si era messa in moto, il clan veniva colpito da tutte le parti. Qualcuno disse che l'ordine di attacco era venuto da Jackie Kennedy. Mollate Sinatra sarebbe stato l'ordine della moglie del nuovo presidente. Poco dopo le elezioni, Kennedy fece un viaggio in California. Sinatra aspettava una sua visita, ma il presidente andò a Palm Spring, ospite nella casa di Bing Crosby. Il sangue siciliano di Sinatra non dimenticò più quell'offesa. Non molto tempo dopo, il fratello del presidente, Robert, allora ministro della giustizia, scatenò la campagna contro la mafia italo-americana. Si riparlò allora di certi legami che, secondo alcuni, univano Sinatra ai maggiori esponenti di Cosa Nostra. Sinatra rispondeva: «È un linciaggio morale, sono vittima del nome italiano».
0: Certo, questa storia dei rapporti con Cosa Nostra se l'è portata presso tutta la vita, favorendo lui stesso i sospetti con l'ostentare spavaldamente certe amicizie, quasi come un segno di spregiudicatezza e di anticonformismo. Inoltre, certi atteggiamenti da guappo, le risse frequenti, sembravano completare un personaggio più che altro di origine spettacolare. Da ragazzino, infatti, i suoi film preferiti erano quelli sui gangster, a quell'epoca prodotti in serie, i cui eroi erano Edward Robinson e Paul Muni, che con le loro interpretazioni resero famose le vite di Al Capone e di Salvatore Maranzano.

0: In una famosa rissa a Las Vegas, aizzata si disse allora da Howard Hughes, il misterioso miliardario, nel tentativo di stroncare il potere degli italo-americani nella città del gioco, si mise a gridare: «Ve la faccio pagare, vi manderò gli amici degli amici». Una frase che un vero mafioso si guarderebbe bene dal pronunciare. Lucky Luciano, genio dell'organizzazione, vestiva come un burocrate, aveva modi garbati, diceva di odiare la violenza e disprezzava gli attaccabrighe.
1: Tuttavia vennero le inchieste sulle relazioni mafiose, ci furono convocazioni di fronte alla corte del New Jersey, anche se nulla di concreto fu trovato. Ma certo fu per lui una batosta la pubblicazione del Padrino di Mario Puzo, in cui i lettori di tutto il mondo non tardarono a riconoscerlo nel personaggio di Jimmy Fontaine, il cantante italo-americano aiutato nel successo dalla onorata società.

Nel film su Sinatra le donne ovviamente figurerebbero in primo piano. Nancy Barbato, la prima moglie, anch'essa di origine siciliana, che gli diede due figli. Il secondo matrimonio tempestoso con Eva Gardner. Il terzo con Maya Farrow, di 35 anni più giovane di lui. A questo proposito si ricorda che Dean Martin, suo grande amico, tentò di dissuaderlo mandandogli un biglietto che diceva: "Lascia andare, ho in cantina una cassa di whisky più giovane di Maya Farrow." You sing 'em out again. Song some blue. Oggi molti rimproverano a Sinatra di avere tradito il suo passato democratico. Il grande ammiratore di Roosevelt nel 72 partecipò attivamente alla campagna elettorale in favore di Richard Nixon, nell'80 a quella di Ronald Reagan, a cui tra l'altro è legato da profonda amicizia. And before you know it starts to feeling good, you simply got no choice. Ma Sinatra spiega così il suo cambiamento. Negli anni 30, nella depressione, il mondo degli affari e i grandi monopoli apparivano i veri nemici e Roosevelt l'unico che potesse combatterli. Oggi i nemici sono altri: lo strapotere dei sindacati e il pericolo dell'onnipresenza governativa nella nostra vita privata.

0: Sembrerebbero parole di Ronald Reagan, anche lui in gioventù rooseveltiano, ma in Sinatra non convincono. In lui tutto è fatto personale e il passaggio in campo repubblicano lo si capisce meglio con quell'offesa che ebbe da Kennedy negli anni 60. Guardando il passato, Sinatra può mettere nel bilancio positivo un talento mai venuto meno. Nessun cantante di musica leggera ha mai resistito tanto. Già all'inizio degli anni 40 incassò milioni di dollari, apparendo in scena con la grossa cravatta a farfalla che sottolineava il volto emaciato. Si attaccava al microfono come se, troppo fragile e indifeso, cercasse un sostegno. Suscitò deliri e istinti materni. Disse di lui Bing Crosby: è uno di quei cantanti che appaiono una volta ogni secolo, però accidenti, doveva capitare proprio nel secolo mio.
1: We wish you the happiest, the happiest, the happiest, yes, the happiest. We wish you the happiest, the happiest, the happiest New Year.

0: sottofondo questa bella canzone con le inconfondibili voci di Bing Crosby e Frank Sinatra per concludere il nostro speciale su questo personaggio.
1: With happiness and cheerfulness and friendliness for all, we wish you the happiest.
0: Nel mio giardino ho coltivato con cura e con amore le piante più belle, la pianta più bella di tutte, quella dell'amicizia. Considero la mia vita riuscita solo perché questa pianta ha ripagato il mio amore dando i suoi frutti. Lo ripete spesso Sinatra, nella sua solitudine di Palm Springs, nei momenti di confidenza e di abbandono. E lo ripetono anche gli amici in difficoltà, che da lui più volte furono aiutati. Ma è una generosità che, spesso, malignamente, qualcuno vuole attribuire a certe pieghe di un carattere un po' mafioso, all'ambizione dell'uomo di rispetto. Questa, dicevamo, la traccia per un film su di lui. Come si è visto, è quasi un secolo di storia americana. È quasi un dovere concludere questo special su Frank Sinatra con un potpourri delle sue canzoni più belle e più famose. Questa è dedicata a una donna, si intitola Laura. Laura.

0: Frank Sinatra, dall'alto della sua bravura, non ha avuto timore di cimentarsi con successi di interpreti più giovani in tempi più recenti. Così possiamo ascoltarlo in quello che è un cavallo di battaglia del repertorio di Liza Minnelli, il tema da New York, New York.
1: Start spreading the news.

0: trouble. We could have never come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you any way you are.
1: Ma vogliamo congedarci da voi con questo speciale su Frank Sinatra, con un brano assolutamente irraggiungibile che, cantato da lui, assume delle sonorità incredibili ed è Blue Moon.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra le destinazioni dell'8x1000 emergono gli interventi portati avanti dalla diocesi di Cagliari in terra di missione. E anche da questo punto di vista l'8x1000 rappresenta uno importantissimo moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili, con ricadute sociali e un volano per incrementare le attività di welfare anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato a 360 gradi. Giada Melis, missionaria laica della Diocesi di Cagliari, operante in Tanzania.
1: Un saluto dalla Tanzania, dove mi trovo dall'agosto 2021, grazie al mandato ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi come missionaria Fidei Donum laica della Diocesi di Cagliari. Uno degli aspetti di cui mi occupo è il settore sanitario, perché è stata una richiesta specifica dell'arcivescovo di Mbeya, Monsignor Gervas Niesonga, il quale ha definito questa progettualità amicizia tra dottori ed è stata poi confermata da Monsignor Giuseppe Batturi. Cosa significa amicizia tra dottori? Significa che al centro sta una relazione, stanno i beni relazionali prima ancora che i beni materiali. Significa una crescita delle competenze, soprattutto per quanto riguarda i dottori tanzaniani, che solitamente hanno un'età media molto giovane e quindi sono anche giovani di esperienza, ma significa anche un arricchimento reciproco nell'umanità, cioè nel servizio e nella cura al malato, secondo il giuramento di Ippocrate. Il finanziamento del bisturi elettrico da parte di Operazione Africa è stato un dono molto utile. Infatti, grazie a questa nuova attrezzatura potranno essere effettuate le operazioni alla bocca, al collo, in alcuni tratti digestivi, con maggiore efficacia e minori rischi. Prima erano quasi più i rischi che i possibili benefici di essere operati in questi organi così delicati. Grazie alle offerte ricevute da tanti amici, sono stati posizionati dei pannelli solari nel tetto del reparto di chirurgia ed è stato installato un gruppo di continuità di corrente, per cui il bisturi elettrico è protetto in qualche modo. La situazione energetica è migliorata. Il supporto della Diocesi di Cagliari e dell'8x1000 è fondamentale. La mia presenza come missionaria Fidei Donum laica nell'Arcidiocesi di Mbeya è grazie all'invio missionario ricevuto da Monsignor Giuseppe Batturi nell'agosto 2021 e da allora il sostegno alle attività nella missione di Mbeya non è mai mancato. Ringrazio davvero di cuore ciascuno e tutti. Qui a Shewa, nel quartiere di Mbeya dove vivo, sono l'unica bianca, ma quando ricevo dei ringraziamenti sempre ricordo che sono accompagnata con la preghiera e le offerte da tanti amici e benefattori. Rivolgo dunque ancora un appello a sentire come vostre le problematiche della missione di Mbeya e anche la vitalità della giovane chiesa tanzaniana.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

of the groove.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata a Maria. Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno la vita del tuo Gesù. Accompagna, Maria, anche le nostre più piccole azioni affinché ogni cosa sia pura. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore desidera. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata.
1: Ma è finito? No. Ma è finita la messa, no? Ah, meno male.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolerà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno i monti: copriteci, e i colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a

0: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
0: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
0: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
0: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figlio di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono:

0: primo Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Canadeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
1: Gloria

Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Sì, il regno dei cieli è proprio vicino. Noi non dobbiamo pensare che sia qualche cosa lontano da noi, o che Dio sia là nel cielo e noi siamo qui sulla terra. Lui non è distante da noi, Lui è vicino a noi. Noi per accorgerci della Sua presenza abbiamo bisogno di convertirci, questo è il nostro compito, questa è la grande necessità, che è quella proprio di metterci in cammino spiritualmente per cercare di fare più spazio al Signore nella nostra vita. Con più noi ci convertiamo, con più comprendiamo e sentiamo la vicinanza del Signore e quindi la vicinanza del Suo regno nella nostra vita.

0: Fratelli e sorelle, l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, il quale supplica in noi con gemiti inesprimibili e ci invita a rivolgerci al Padre nel nome del Figlio Gesù. Preghiamo dicendo: benedici i tuoi figli, Signore.
1: Benedici i tuoi figli, Signore, perché quanti confidano solo nel benessere economico e nel progresso tecnologico si impegnino in primo luogo nella pratica della giustizia e nella ricerca di Dio. Preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore,
1: perché tutti noi che desideriamo seguire Cristo siamo fedeli amministratori della grazia nel particolare stato di vita in cui ci troviamo. Preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore,
1: perché coloro che servono Dio nel sacerdozio e nella vita religiosa ricordino che solo Lui è il pastore e il maestro che guida e che salva. Preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore,
1: perché i giovani sentano nel messaggio evangelico il fascino della chiamata di Dio. Preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore, per Brigatti Franco e famiglia, Lanzeni Francesco e Magni Giuseppina, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Benedici i tuoi figli, Signore.
0: Signore, hai dato agli apostoli un potere straordinario perché annunciassero che il regno dei cieli è vicino. Insegnaci a trasmettere questo messaggio, qualunque sia la missione che ci è affidata. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

0: ci siamo intrigati a messa. Ah, scusa.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Luigi, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di gloria contempliamo Gesù che risorge dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero di gloria contempliamo Gesù che ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di gloria contempliamo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona agli o Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quarto mistero di gloria contempliamo Maria Vergine assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di gloria contempliamo Maria Vergine incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: La morte è una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende. Ogni volta ci pone di fronte al più oscuro mistero della nostra umana esistenza. Per questo ci raccogliamo in preghiera davanti al Signore, perché ci dica parole che ci confortino in questo momento di saluto e di sofferenza.

0: Affidiamoci ora insieme alla misericordia di Dio che tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia, perché il nome del nostro fratello Luigi sia scritto nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: chiunque in te spera, Signore, non resta deluso.
0: Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
0: Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso.
2: Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
0: Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso.

Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ci siamo riuniti insieme per dare l'ultimo saluto al nostro fratello Luigi, per esprimere le condoglianze ai familiari. E come avviene sempre quando ci sperimentiamo, diremmo così, la realtà della morte di una persona conosciuta, la nostra mente torna indietro, nel senso che ci è caro raccontare il bene che abbiamo ricevuto da questo nostro fratello. Ci è caro anche come comunità riconoscere il servizio che ha svolto all'interno della comunità quando le notizie erano affidate alla carta scritta e recapitate famiglia per famiglia, persona per persona, da una figura che era, diremmo così, ai margini della vita sociale dal punto di vista dell'importanza, ma era anche una persona che di fatto si incontrava con tante altre persone e condivideva con loro i momenti della gioia per una bella notizia arrivata, piuttosto che quelli delle preoccupazioni o della tristezza per notizie più serie o più preoccupanti. Questo tipo di esperienza, diremmo così, ci ricorda sempre come il bello della nostra vita è quel fare comunità, in cui i servizi svolti a favore di tutti costituiscono un punto di riferimento, ci aiutano a sentirci parte di una comunità. Ma questo nostro guardare indietro è anche frutto del fatto che non siamo in grado di spingere lo sguardo in avanti. Cosa succede adesso per il nostro fratello Luigi? Dove si trova? Come vive? Com'è la sua situazione? Qui noi non abbiamo parole. E anche il Signore Gesù non ci ha detto molto su questa realtà. Ci ha solo testimoniato la verità di una vita che va oltre la morte, di una vita che non è dentro la nostra dinamica di vita normale, ma è presso Dio, nel modo di vivere di Dio che non conosciamo. E quindi con la sua risurrezione ci ha testimoniato che la morte non è l'ultima parola. E in questo senso allora noi viviamo con speranza questo momento. Non sappiamo come vive il nostro fratello, ma siamo certi che anche lui è nella relazione con il Signore ancora vivo. Per questo San Paolo, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, diceva a un suo discepolo, un suo amico Timoteo: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Ricordiamoci che Gesù non è soltanto morto sulla croce per noi, ma è anche risorto. E questo non si tratta semplicemente di custodirlo come la memoria di un fatto passato, ma come la consapevolezza di qualcosa che tocca anche la nostra vita. Perché tutti sappiamo che un giorno dovremo morire, ma solo chi ricorda che Gesù Cristo è risorto dai morti sa che il momento della morte è passaggio ad una vita più piena. E allora la cosa importante è vivere non solo con il ricordo del Signore, ma vivere come il Signore, vivere con il Signore e anche morire con il Signore per risorgere insieme a Lui. Il gesto che noi compiamo adesso di ricordare la morte di Gesù sulla croce e la sua risurrezione, quello che facciamo tutte le volte che diciamo la messa, quando riconosciamo Gesù presente e vivo nel segno del pane e del vino sull'altare, questo gesto che noi compiamo è il gesto con cui affidiamo a Dio il nostro fratello Luigi che è morto, perché lo porti a piena realizzazione nella vita nuova, nella vita piena, nella vita che non finisce mai. E tutto questo non è semplicemente frutto di un bel desiderio che custodiamo nel cuore, è frutto di una promessa che il Signore Gesù ci ha fatto. Lo diceva ai suoi amici: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché io sono venuto per costruire comunione, non per costruire divisione. A noi compete seguire l'esempio di Gesù, nel senso di custodire la comunione con Lui e la comunione tra di noi, perché è l'unica caratteristica che ci verrà chiesta nel momento in cui ci presenteremo al giudizio di Dio. Quello che Dio non può accettare nella nostra vita si chiama peccato, ma il peccato è separazione, è lontananza da Dio e lontananza dai fratelli, allontanamento dei fratelli.
Per questo noi custodiamo la memoria di Gesù che ha dato totalmente la sua vita per noi come esempio da seguire, con l'impegno nelle nostre piccole possibilità e nelle nostre piccole realtà di spendere la nostra vita per gli altri, favorendo la crescita della fraternità, del fare comunità, perché questo spalanca a noi le porte del paradiso. E in questo senso allora preghiamo il Signore perché accolga il bene che il nostro fratello Luigi ha cercato di seminare, perdoni le carenze che certamente anche nella sua vita ci sono state, nessuno di noi è perfetto, ma soprattutto Dio sia fedele alla promessa che ha fatto, apra anche a lui le porte del paradiso e insieme al Signore Gesù lo porti alla vita piena dei risorti.

0: Insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera, perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della risurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. Diciamo, Signore della vita, ascoltaci.
1: Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Luigi, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Luigi, perché il Signore, ricevuto nel battesimo di una eterna comunione con Dio, fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il defunto Luigi, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i familiari e gli amici del nostro fratello Luigi, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci. Dio fedele, ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Luigi, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa

0: perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Fermo e Rustico, nostri patroni, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Luigi, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Luigi, che Dio ha scelto per sé nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Luigi, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria del battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte ma anche nella risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Luigi a Dio, perché riconosca in Lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'aspersione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Esprimiamo con il canto il nostro ultimo saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Luigi, rigenerato al fonte battesimale e segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione chiamalo tra gli eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito nei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donagli la felicità dei poveri in spirito, di quanti ricercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Luigi sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 27 luglio alle ore 20:45 in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
4: La Messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Saldare i debiti per ripartire. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Bolzano è ricca, a Bolzano si sta bene. La provincia autonoma viene spesso raccontata come una sorta di culla del benessere. Eppure anche qui c'è chi sta male sotto il punto di vista economico e si indebita anche pesantemente. Questa situazione esistenziale a volte genera altri problemi nella sfera psicosociale, come dipendenze, depressione, problemi familiari. Per questo, nel 1999, la Caritas di Bolzano Bressanone ha attivato un servizio di consulenza per il rientro delle situazioni debitorie. Gli specialisti accolgono gli utenti nella sede del capoluogo e negli uffici di Merano, Bressanone e Brunico. Se ti indebiti, la Caritas non salda le somme con i creditori per te, non lo fa quasi mai. Sei tu a doverti rialzare con il sostegno tecnico di chi analizza la tua situazione debitoria, gli ingressi, le uscite, gli impegni presi con le banche per mutui e finanziamenti, la fattibilità di una rateizzazione. Il servizio è gratuito e ha aiutato molta gente, come racconta la responsabile Petra Priller.
2: Negli ultimi 25 anni abbiamo seguito 26.000 persone, abbiamo avuto più di 133.000 contatti di consulenza, telefonate, emails e quant'altro, e avevamo più di 5.400 contatti con i creditori per fare dei piani o di rientro, rateizzazioni, saldi e stralci e altre possibilità poi per uscire fuori, diciamo, dalla situazione debitoria. Abbiamo segnato 500 milioni di euro di debiti in questi anni che si sono accumulati dai nostri clienti, e diciamo che quando le persone sono in particolare difficoltà, soprattutto esistenziale, quindi non riescono più a pagare l'affitto, le spese condominiali, la bolletta del gas o della luce, come Caritas abbiamo anche la possibilità, avendo delle donazioni a disposizione, aiutare le persone, e questo l'abbiamo fatto negli ultimi 25 anni con più di 3 milioni e mezzo di euro.
1: A Bolzano ci sono speciali misure di sostegno al reddito, ma spesso non bastano. La gente si indebita lo stesso, anche per ragioni ormai strutturali, come spiega la direttrice della Caritas, Beatrix Meyerhofer.
3: Questo sicuramente è causato da un lato dall'alto costo di vita nella nostra regione, che è anche quello, in parte è causato dal turismo, che negli ultimi anni si è sempre maggiormente, diciamo, aumentato, e dall'altro, in quest'ottica, anche il costo della casa, rispettivamente la disponibilità di case, è veramente molto ristretta, il costo di affitto molto molto alto. E questo ultimamente causa problemi non solo a persone che magari lavorano in part time o anche provengono da una educazione molto base, ma anche a quelli che hanno un buon lavoro.
1: Il contatto diretto con le persone in difficoltà, per i consulenti, porta alla luce situazioni che colpiscono particolarmente. Werner Niederbrunner è il responsabile del servizio di consulenza debiti e accoglie gli utenti nella sede di Brunico.
4: Ci sono tante situazioni che ti colpiscono, soprattutto quando ci sono persone che hanno problemi di salute. Questo spesso quando vede, ok, stanno cercando, ma poi stanno male, proprio non si sa quanto tempo ci sono ancora, e sono anche indebitate, no? E soprattutto se uno ha figli, anche chiaramente se sono figli di mezzo, no? Cioè se ci rimettono i figli per la situazione dei genitori, questo anche è sempre brutto. Poi chiaramente anche anziani che hanno lavorato tutta la vita e poi non sanno più come campare, cioè proprio che non ce la fanno a arrivare a fine mese.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
5: RCN Radio Città 9 in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo in concomitanza con la giornata mondiale dell'acqua e quindi di questo tema parleremo con i nostri due ospiti.

0: Abbiamo con noi Cristian Chizzoli, presidente di Padani Acque, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: E Linda Arata, ricercatrice e docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ben arrivata.
2: Buongiorno, grazie.
0: È bello avervi qua, parleremo appunto di acqua, lo faremo in modi diversi, chiaramente a seconda della vostra professione, anche delle vostre esperienze personali, quindi abbiamo tutto quello che ci serve, potremmo dire abbiamo tutti gli elementi per parlare del nostro tema. Prima di cominciare il nostro consueto rito, ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, abbiamo detto usciamo in concomitanza con la giornata dell'acqua, partiamo un po' da qui. Una domanda che secondo me ha senso farci ancora oggi, quindi siccome ha senso farcela, la giro su di voi, è perché è importante parlare ancora nel 2026 qui a Cremona di giornata mondiale dell'acqua? Qual è il valore di questa giornata e che senso possiamo attribuirle noi? Decidete voi chi parte, molto liberi. Professoressa.
1: Lady first.
2: Ma penso per diversi motivi. Il primo è che l'acqua è un bene comune globale, è un bene cioè, a cui tutti devono avere accesso e attualmente non è così perché nel mondo 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile e questo dato potrebbe raggiungere i 3 miliardi nel 2050 se si continua così. E quando un diritto umano fondamentale non è garantito a tutti, è una questione che riguarda tutti, anche noi che invece l'accesso all'acqua potabile lo abbiamo. E poi perché secondo i dati del World Resource Institute l'Italia è considerata un paese ad alto stress idrico, soprattutto per la zona meridionale del paese, e questa situazione a causa del cambiamento climatico potrebbe esacerbarsi nei prossimi decenni. E infine perché l'acqua è una risorsa rinnovabile, ma solo se viene gestita in modo corretto. E quindi non bisogna darla per scontato ed è per questo rinnovare la memoria almeno un giorno all'anno per ritararsi sulla consapevolezza del valore che ha.
0: Presidente.
1: Beh, in effetti potrebbe sembrare strano qui a Cremona, territorio d'acqua, no? Parlare di crisi, di carenza d'acqua, ma in realtà quello che diceva prima la professoressa è assolutamente vero e tocca anche una realtà che non è abituata a far fronte alle crisi idriche. Noi abbiamo anche la fortuna di vivere non solo in un territorio ricco d'acqua, ma in un territorio che negli anni ha investito molto e sta investendo molto proprio per preservare questa risorsa, ma anche noi come gestore del servizio idrico qui in provincia siamo perfettamente consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte, che riguardano la possibile carenza d'acqua per le generazioni future, ma anche i problemi legati alla potabilizzazione di quest'acqua, perché noi d'altro canto viviamo in un territorio altamente antropizzato, industrializzato, che ovviamente ha delle impronte sulla risorsa e noi come gestore abbiamo la responsabilità di tirare via queste impronte negative che troviamo, ahimè, anche nelle nostre acque, e questo non può che passare attraverso un forte impegno sul fronte noi degli investimenti, ma anche sulla sensibilizzazione. Noi siamo un territorio, l'Italia in generale, che è tra i paesi che consuma più acqua potabile in assoluto pro capite, e dobbiamo evidentemente anche un po' rivedere i nostri consumi e valorizzare l'acqua nella consapevolezza che non è una risorsa infinita.
0: Se parliamo di accessibilità, il tema diciamo è duplice, cioè da un lato il servizio che, di cui si parlava, dall'altro lo ha citato le istituzioni. Non dimentichiamo che in Padania Acque i comuni del territorio rivestono un ruolo fondamentale. Quindi come lavorare su questa linea che appunto divide l'istituzione dall'ente privato, ma comunque c'è un legame che li unisce, no?
1: Sì, assolutamente. Noi siamo una società pubblica, i cittadini della nostra provincia sono i nostri proprietari perché tutti i comuni sono nostri soci e quindi il legame con loro è assolutamente stretto. I comuni sono tra l'altro gli enti che in realtà definiscono le priorità sul fronte degli investimenti e sono anche quelli che ci danno poi attraverso la tariffa le risorse per realizzare questi investimenti, ma noi li vediamo non solo come soci, come clienti, perché sono anche loro stessi utenti del nostro servizio, ma sono un po' le antenne sul territorio, perché il cittadino poi quando ha un problema relativo ad esempio all'acqua o alle fognature, perché noi ci occupiamo anche di tutta la parte di depurazione, trova soprattutto nel sindaco lo sportello di Padania certo. Acque quotidiano, e quindi con loro il dialogo è assolutamente quotidiano.
0: Parliamo di accessibilità per i singoli cittadini, ma anche per le aziende, quindi l'accessibilità all'acqua è un tema per il settore agricolo, ma non solo. Come si concretizza e quali risorse, quali rischi si possono sperimentare in questo senso sul territorio cremonese?
2: Allora, parlo soprattutto del settore agricolo, che è il settore in cui sono un po' più specializzata, perché appunto mi occupo di economia agroalimentare.
0: E che su Cremona direi che ci siamo.
2: Ci sta,
0: ecco.
2: Ci sta. Allora, il settore agricolo è il principale utilizzatore dell'acqua tra i settori produttivi. Se vogliamo un dato a livello mondiale, il 70% dell'acqua utilizzata per scopi produttivi è utilizzata dall'agricoltura. In Italia e nei paesi industrializzati questo dato è un po' più basso, intorno al 60%. Quindi l'accesso all'acqua per il settore agricolo è una questione fondamentale e nelle recenti stagioni il settore agricolo sta sperimentando eventi opposti, da una parte stagioni con eccesso di pioggia e dall'altra parte stagioni con siccità. Pensiamo stagioni particolarmente siccitose nel 2017 e nel 2022. Per il settore agricolo in particolare il tema non è solo quanta acqua è disponibile in un anno, ma è anche quando quell'acqua è disponibile, perché spesso c'è un gap temporale tra quando l'acqua è molto disponibile perché ci sono abbondanza di precipitazioni e quando l'acqua effettivamente serve alle colture, che di solito sono le stagioni un po' più siccitose. E quindi ad esempio i consorzi di bonifica appoggiano fortemente la creazione di piccoli e grandi invasi che hanno proprio questo scopo di immagazzinare l'acqua quando ce n'è in abbondanza per poi metterla a disposizione quando scarseggia e quando è maggiore il fabbisogno colturale.
0: Presidente, se torniamo ai privati, non possiamo non fare riferimento alle case dell'acqua.
1: Sì, le case dell'acqua sono una peculiarità della nostra provincia, credo che siamo una delle poche province ad avere costruita questa rete che oramai consta di più di 100 case dell'acqua, credo siamo sulle 110, siamo partiti, ne avevamo una sessantina solo nel 2020, entro la fine del prossimo anno raddoppieremo a 120, l'obiettivo che i sindaci ci avevano dato era proprio quello di aprire almeno una casa dell'acqua in ciascun comune, questo è un obiettivo che abbiamo praticamente raggiunto, ovviamente in comuni più grandi come la città di Cremona ce ne sono più d'una, è un bel esperimento di valorizzazione della risorsa e di educazione verso il consumo dell'acqua potabile da rubinetto senza invece approvvigionarsi all'acqua in bottiglia, senza ovviamente voler fare la guerra ai produttori di acqua in bottiglia, ci mancherebbe, certo. Però è importante che i cittadini sappiano che l'acqua del loro acquedotto è potabile. Noi l'anno scorso da queste case dell'acqua sono stati prelevati più di 15 milioni di litri di acqua, che corrispondono a quasi 10 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo non consumate, con un impatto sia economico, perché dal punto di vista economico questo ha rappresentato risparmi nell'ordine dei 6-7 milioni di euro per le famiglie, senza contare le tonnellate di CO2, noi stimiamo circa 1000 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. Diciamo che per noi la casa dell'acqua dovrebbe essere una sorta di passaggio intermedio per arrivare poi all'acqua di casa, e ossia al fatto che poi in realtà non c'è nemmeno bisogno, volendo, di andare alla casetta dell'acqua, ma la si può spillare direttamente dal rubinetto.
0: Ci spostiamo adesso nella nostra prima rubrica, l'osservatorio, quindi cambiamo leggermente tema, ma prima sigla. Yeah. In osservatorio di solito ampliamo lo sguardo e commentiamo una notizia o un titolo. Oggi è un titolo breve e parliamo di Water Education, due parole molto semplici che ci danno già un'idea della dimensione in cui ci stiamo spostando, quindi la parte più educativa, diciamo così. Un progetto che è partito da poco per parlare ai giovani, giusto Presidente? In che cosa consiste questo progetto?
1: Sì, diciamo che noi appunto come società anche pubblica abbiamo nella nostra mission non solo quello di gestire il business ma anche di fare education e collaboriamo con tantissime realtà del territorio che ci aiutano e ci affiancano nell'entrare ad esempio nelle scuole, nel parlare alle giovani generazioni proprio per sensibilizzarle su un uso consapevole dell'acqua ma anche per spiegare loro che cosa c'è dietro quel rubinetto, no? Quel gesto che per noi è molto semplice, ma come si diceva prima, in altre parti del mondo sarebbe un sogno poter aprire il rubinetto e avere l'acqua potabile che scende, e quindi spieghiamo tutta la filiera che sta a monte del rubinetto ma anche che sta a valle dello scarico, perché questo è un altro aspetto importante, perché l'acqua una volta che la utilizziamo ed è quindi inquinata, prima di restituirla all'ambiente ha bisogno di un ulteriore trattamento, e qui arrivano i nostri oltre 2000 chilometri di rete di fognatura che portano ai potabilizzatori del territorio. Il progetto di Water Education lo facciamo con la ST di Cremona e va sulle scuole secondarie, coinvolgerà diverse centinaia di ragazzi proprio su questo tema. E poi ne abbiamo ovviamente altri di progetti con altre istituzioni, ma per noi l'obiettivo è proprio quello di riuscire a far capire a queste giovani generazioni, che in teoria sono più sensibili della nostra su questi temi e spesso diventano gli agenti all'interno della famiglia, perché poi i ragazzi sono i primi a, tra virgolette, richiamare i genitori a comportamenti più sostenibili.
0: Secondo me anche non tra virgolette, andrei anche proprio anche un po' più dritto così. Professoressa, se parliamo di educazione e di formazione è un po' il suo ambito, ecco. Al di là del contenuto specifico di ciò che insegna, come provare a sensibilizzare studenti che sono certamente giovani, ma non sono più i ragazzini della scuola secondaria, che decidono di investire sul loro futuro in un determinato settore, ma cercando di far passare loro anche quest'idea di cui parlava prima, cioè di non dare per scontato una risorsa che però nel settore che abiteranno è una risorsa fondamentale.
2: Beh, allora, a questo riguardo io ad esempio insegno due corsi di economia ambientale che hanno proprio quell'obiettivo, cioè far capire come le risorse naturali, come l'acqua, sono risorse non private, che quindi non hanno un mercato di domande, offerta come nei beni privati, ma sono risorse di tutti, e proprio perché di tutti vanno tutelate, cioè da una parte vanno tutelate, dall'altra parte si corre il rischio che vengano sprecate proprio perché sono di tutte, quindi io la utilizzo, il costo del mio utilizzo poi ricade anche sugli altri, ad esempio se spreco l'acqua non è che ci rimetto solo io a sprecare l'acqua, è una questione che riguarda tutta la collettività.
0: Però forse ho meno la percezione di aver sprecato proprio perché non è solo mio.
2: Esattamente così, cioè, io penso... è esattamente quello il problema. Cioè il costo, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però il costo di utilizzo di una risorsa naturale come può essere l'acqua è inferiore rispetto al beneficio che io ne ricavo. Il beneficio che ricavo dall'acqua è un beneficio altissimo, no? E proprio questo gap, che da una parte è positivo perché il costo relativamente basso permette a tutti di accedervi indipendentemente dalla condizione economica, però dall'altra parte si corre il rischio di darla per scontato e di sprecarla.
0: È una sorta di svalutazione, cioè percepita.
1: No, beh, su questo è un tema che noi, come dire, viviamo quotidianamente, la frustrazione di dare un servizio di valore altissimo, di cui però, come si dice, si rende conto solo quando paradossalmente viene a mancare. E questo è anche un po' collegato al tema dell'education, cioè noi cerchiamo anche di far capire alle persone che a volte magari si lamentano della bolletta dell'acqua, che in realtà il valore che sta dietro quel servizio è molto molto più alto, e questo in parte spiega anche perché ad esempio noi nel nostro paese abbiamo dei consumi di acqua potabile che sono il doppio per esempio di quelli tedeschi, dove l'acqua costa più del doppio, ma la spesa pro capite è la stessa, perché c'è un minore consumo, un consumo più consapevole. Il rischio è che quando è così diffusa, così a basso costo, la si valorizzi poco.
0: C'è poca percezione del suo valore reale. Abbiamo già introdotto il tema perché ne abbiamo parlato senza esplicitarlo, parliamo ora di sostenibilità e lo facciamo aprendo la nostra seconda rubrica di oggi, che è il quadrante. Il quadrante del nostro orologio, ovviamente diamo un po' di numeri. Citerei un dato legato al progetto EASI, quindi parliamo di un investimento di 23,2 milioni di euro finalizzato alla distrettualizzazione e digitalizzazione di oltre 2000 km di rete dell'acquedotto. Ci racconta un po' questo progetto, ci dà qualche informazione,
1: sì, Presidente? È un progetto finanziato per quasi 19 milioni da risorse PNRR che prevede, e siamo sostanzialmente in dirittura d'arrivo perché entro la fine del mese di marzo dobbiamo completare appunto la distrettualizzazione dei oltre 2000 km di acquedotto. Significa di fatto creare dei distretti molto più piccoli in cui noi tutti digitalizzati, quindi tutti monitorati da sensori IoT di campo che misurano in tempo reale le pressioni, gli andamenti dei flussi dell'acqua, con l'obiettivo di ridurre, a proposito di sostenibilità, le perdite, le famigerate perdite, perché avendo dei distretti molto più ridotti, questo da un lato e digitalizzati, da un lato ci consente di rilevare in tempo reale eventuali anomalie nei flussi, ma poi avendo una maglia molto più ristretta è molto più facile, come dire, intervenire e trovare la perdita, oltre che ovviamente quando noi prima avevamo un distretto dell'acquedotto che era magari la città di Cremona e i comuni limitrofi, anche una perdita importante in questa grande massa d'acqua non si vedeva, non si percepiva. L'obiettivo per noi era scendere su un dato di perdita che al momento è nell'ordine del 22-23%, quindi è circa la metà della media italiana, che si attesta al 42-43%, cercare di spingerci al di sotto del 20%, che non è facile, perché ovviamente per la legge insomma dei rendimenti marginali decrescenti, più si abbassa il dato di perdita, ridurre ulteriormente diventa molto più difficile, ma ci siamo dati l'obiettivo di scendere sotto il 20.
0: È interessante secondo me che dei fondi del PNRR, tutti spesso incentrati sul tema digitalizzazione, tecnologia e innovazione, vada a toccare un tema così basilare che è l'acqua, però un po' ce la raccontava, no? Cioè il tema digitalizzazione è fondamentale.
1: Assolutamente, la digitalizzazione, devo dire che fino a qualche anno fa nei piani di investimento di un gestore idrico l'investimento digitale si riferiva ai computer, ai tablet, ai cellulari, oggi invece sta diventando una parte dominante oltre al ferro dobbiamo mettere giù
0: la rete digitale.
1: E questo ovviamente, come dicevo, ci consente di tenere più maggiormente monitorati i flussi, ci consente ad esempio di avere modelli di previsione circa il consumo dell'acqua, questo ci permette di non dover tenere sempre in pressione massima i tubi, ma poterli calibrare in base alla domanda, e fa il paio anche, ma siamo sempre nel progetto EASI, di quella campagna massiva di sostituzione dei contatori che sono il punto terminale della nostra rete con contatori smart, anche per dare ai nostri utenti un altro servizio per noi significativo di intercettare le eventuali loro perdite, perché purtroppo a volte, spero non sia capitato a nessuno di voi, ma quando uno ha una perdita in casa se ne accorge magari molto tempo dopo,
0: quando c'è già il danno grosso,
1: con lo smart meter un eventuale cambio di flusso quotidianamente lo si intercetta.
0: Professoressa, se parliamo di sostenibilità, il tema aziende e territorio diventa centrale. Cosa vuol dire parlare di sostenibilità in ambito idrico oggi per il settore agricolo del territorio di Cremona?
2: Allora, possiamo dire che nel settore agricolo ci sono stati dei grandissimi progressi sul tema del risparmio idrico, passando ad esempio da un sistema di irrigazione basato sullo scorrimento oppure sull'aspersione, che viene ancora utilizzato, ma progressivamente è stato affiancato da sistemi di irrigazione che risparmiano molto più acqua, come i sistemi di irrigazione a goccia oppure la subirrigazione, che la subirrigazione, che consiste nel, è come un sistema di irrigazione a goccia ma interrato, dove quindi le perdite per evapotraspirazione sono ulteriormente inferiori. E poi anche lì, però magari non so se ne parliamo poi dopo, c'è tutto il tema della digitalizzazione nel
0: parliamone
2: settore
0: ora, va benissimo.
2: Parliamone ora.
0: Sì, sì.
2: Perché anche nel settore agricolo, ai fini di risparmiare acqua, di fare un uso razionale dell'acqua, cioè un uso che massimizza l'efficienza, l'adozione di tecnologie digitali è fondamentale, e andiamo dalle tecnologie più semplici, come può essere il porre nel terreno un sensore che rileva lo stato di umidità del suolo, e quindi l'agricoltore sulla base dello stato di umidità del suolo può tarare quanta acqua distribuire, a sistemi più avanzati dell'agricoltura di precisione che utilizzano dati satellitari per identificare in modo puntuale all'interno di uno stesso appezzamento le varie esigenze idriche dei vari punti all'interno dello stesso appezzamento. Dati satellitari che proprio nelle tecnologie, diciamo, di frontiera sono collegati direttamente a macchinari, in questo caso a sistemi di irrigazione, che automaticamente irrigano sulla base delle esigenze. E questo rappresenta, secondo me, un risparmio idrico enorme nell'ambito del settore agricolo.
0: C'è anche questa considerazione da fare, e mi veniva mentre stava parlando. Da fuori non si percepisce tutta questa innovazione dietro l'utilizzo dell'acqua per irrigare i campi. Negli studenti che incontra, percepisce questa stessa fatica, oppure li vede più pronti a cogliere questa serie di innovazioni che sono poi decisive in questi processi?
2: Allora, secondo me, la prima domanda, secondo me non si percepisce tanto, perché molti dei prodotti agricoli non sono venduti direttamente al consumatore, ma fanno passaggi intermedi, ad esempio vanno all'industria di trasformazione e poi alla distribuzione, oppure al grossista e poi alla distribuzione. Quindi, mancando il rapporto diretto produttore-consumatore, il consumatore è meno consapevole di quello che succede nei campi, e non esiste ancora una certificazione che dice risparmio idrico. Gli studenti
0: ci vorrebbe?
2: Allora, sì e no, nel senso che sarebbe sicuramente molto utile comunicare ai consumatori le pratiche virtuose che l'agricoltore fa, ma le certificazioni sono già tantissime, e questo crea, ci sono proprio studi che mostrano che crea confusione nella mente del consumatore. Quindi nella teoria direi sì, ma poi nella pratica non so quanto sia efficace. No, quindi non. E per quanto riguarda gli studenti, gli studenti, io penso che attraverso il loro percorso di studi, studiando proprio materie nell'ambito agrario, imparino a superare quella che è un po' un'avversione presente in una fetta di agricoltori, un'avversione verso la tecnologia, che è poi una barriera forte anche all'adozione di strumenti di digitalizzazione.
0: Allora, visto che siamo in chiusura della nostra puntata, Presidente, chiudiamo con lei. Un messaggio che vuole lasciare a chi ci ascolta, chi ci guarda, legato all'utilizzo dell'acqua qui nel nostro territorio.
1: Urca, mi date una responsabilità grande, però sì. Molto volentieri. Innanzitutto provare a chiedersi ogni mattina, quando facciamo la doccia, ci laviamo i denti, quando apriamo questo rubinetto e scende quest'acqua che potremmo anche bere, provare a immaginare che cosa c'è dietro, provare anche solo per curiosità intellettuale a chiederselo, e scopriranno che almeno nella nostra provincia chi offre questo servizio è una società che è loro, è di loro proprietà, e ha come obiettivo solo quello di garantire la migliore qualità del servizio, ma poi chiedersi anche quell'acqua con cui magari ci siamo fatti la barba, una volta che scende dallo scarico, dove va a finire? E credo che tutti noi, soprattutto se pensiamo magari ai nostri figli e ai nostri nipoti, vorremmo che quell'acqua con dentro la schiuma alla barba non finisse direttamente nel Po e quindi poi nel mare, negli oceani, ma venga depurata, e qui di nuovo hanno la sicurezza di una società pubblica con un importante laboratorio di analisi che fa oltre 14.000 campionamenti all'anno e che è una grande tutela per la qualità della vita, la salute delle persone e anche la tutela dell'ambiente.
0: Allora, grazie perché ci avete aiutato a provare a vedere che cosa c'è dietro, cioè questa conclusione che lei ci ha detto, proviamo a immaginarlo, oggi abbiamo provato a farlo insieme e credo sia, a proposito di risorse, una grande risorsa che avete scelto e voluto condividere con noi. Grazie a Cristian Chizzoli, Presidente di Padania Acque, grazie a Linda Rata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie a tutti voi che ci seguite, speriamo che la puntata di oggi ci aiuti a ragionare davvero in maniera seria e profonda sul significato della Giornata Mondiale dell'Acqua. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Questo è il bilancio dell'operazione contro gli orchi del web condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania in raccordo col Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online.

0: hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E sempre a Catania, incidente stradale mortale lungo la statale 114 orientale Sicula. La vittima è un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato contro un'auto. L'impatto violentissimo si è rivelato fatale per il motociclista. Inutili per lui i soccorsi sanitari del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allerta caldo, domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti da 10 di oggi a 3 soltanto. Per la giornata di giovedì è però confermato il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui pare però di capire che la terza ondata di caldo dell'anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà

0: solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore. Cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo è negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie,

0: come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scarabaggi. Benvenuta, ben
1: Grazie.
0: trovata in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
1: Sì, esatto.
0: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
1: Allora, intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa, Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona, in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri, fatti
0: Quindi
1: qui
0: una
1: al centro,
0: formazione
1: una formazione, sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
0: Ecco, diciamo una cosa, tu in
1: Sì?
0: settimana lavori però in RSA,
1: Sì,
0: giusto?
1: esatto. Lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì. Esatto,
0: Quindi è già un luogo di cura e la domenica, come volevo, come in questo caso per un servizio affine ma volontario,
1: sì,
0: ti rechi in
1: volontario.
0: ospedale.
1: Sì, alla domenica mattina.
0: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
1: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
0: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
1: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mondo dove io lavoro. E quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta. C'è una cosa che mi rende felice. Mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica,
0: Certo,
1: ecco.
0: anche perché appunto come si diceva non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento magari
1: Difficile,
0: temporaneo, però di sofferenza, magari di solitudine, perché come
1: sì.
0: dicevi molto spesso entri tu e non c'è nessuno nella stanza
1: Sì,
0: con te,
1: assolutamente, di
0: quindi.
1: solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono 2 letti o a volte anche 4, però guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però 2 chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no, piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha
0: Quindi se
1: voglia
0: non è il
1: magari di
0: momento,
1: troppo.
0: magari
1: Esatto,
0: evitano quel tipo di contatto, però
1: sì.
0: insomma non capita di trovare la porta chiusa
1: No, mai,
0: solitamente. E tu
1: mai.
0: cosa trovi nelle persone che incontri?
1: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi. In tanti raccontano. E come dicevo prima, magari non ricevono la comunione, però ti raccontano. Ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul
0: Che è il punto
1: cellulare.
0: di contatto con quello
1: Sì,
0: che in quel momento magari è sospeso.
1: assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare i pazienti. Come dico sempre, siete pazienti
0: In tutti
1: perché
0: i sensi.
1: in tutti i sensi, però c'è cioè è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea.
0: Che si crea in modo naturale.
1: Sì, in modo naturale.
0: Sì. C'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
1: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai il suo bambino? E dice, mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io, cioè, non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste,
0: se riescono, cercano di dimettere,
1: sì,
0: le persone,
1: cercano, però non tutti, certo. Si riesce, quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi. E loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è, cioè, interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
0: cerca anche di compensare,
1: esatto, di compensare
0: momento.
1: Questo momento, cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora ancora vista e sentita.
0: Il Natale ci sarai, andrai?
1: Allora, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa, sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il Vescovo, facciamo un momento di preghiera ai Vespri solenni, di solito viene proposto nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono, quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
0: E quest'anno sono 17.
1: Mi sembra che siano 17, tantissimi. Sì, tanti.
0: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
1: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo. Tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
0: Dice anche la parte a domicilio di questo servizio, il varcare la soglia di casa, quindi
1: assolutamente.
0: Ancora più intimo, sì, se possibile.
1: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono, mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato, poi magari mi salutano e me ne vado, lo stanno. Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
0: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
1: Certo.
0: Cioè, è molto
1: composito. Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni. Sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, e c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi, e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
0: Poi li elaborati insieme.
1: Le elaboriamo insieme.
0: Questo è importante.
1: Questo all'interno della cappellania di Cremona e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, questo è un momento anche di confronto e senz'altro, sì, di formazione.
0: Anche lavorazione vostra, visto che alla fine è portata a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
1: Sì.
0: Sì. Tu mi dicevi quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
1: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi ritorno, quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita, è la vita, è la nostra, è la realtà, e questo è.
0: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
1: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa. È possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
0: Questo è quello che tu hai imparato? C'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
1: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, e certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
0: non possono, non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare.
1: Ecco. Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma. La prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto, dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
0: l'hai visto?
1: Sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo, e allora mi ha detto ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, e però mi ha detto, però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Insomma, cioè questo è tanto,
0: come dirlo,
1: tanto. A volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei
0: figli, normalità alla vita,
1: esatto,
0: alla vita quotidiana, esatto, magari ritornano per,
1: esatto, perché c'è un secondo,
0: c'è qualcosa,
1: pezzo
0: che,
1: di operazione,
0: sì,
1: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
0: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda, ritrovarsi, ecco.
1: Sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arti delle risposte.
0: No, direi che hai raccontato con una, diciamo, molta, molta intensità e anche
1: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio dopo 2 giorni e lui era ricoverato già da 1 mese e mezzo e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici e adesso mi dice: sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa, perché si alza la maglia e mi dice: guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisce anche lì che una volta è preoccupato per, giustamente, certo, per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca. Tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti, Peter, tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

Diamo inizio al nostro programma con O Marina Riello, canzone napoletana celebre di Ottaviano e Gambardella. Canta il tenore Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna. Direttore Antonio Guadagno.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato O Marinariello di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna erano diretti da Antonio Guadagno. Una delle più famose e celebri canzoni del mondo è Granada, del compositore messicano Agustín Lara. Ascoltiamola ora cantata dal tenore José Carreras, accompagnato dalla English Chamber Orchestra, diretta da Roberto Benzi.

Avete ascoltato Granada di Agustín Lara. Ha cantato il tenore José Carreras. La English Chamber Orchestra era diretta da Roberto Benzi. Ascoltiamo ora il delizioso preludio dell'operetta Paganini di Franz Lehár. Alfonso Modesti, violino. L'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Abbiamo ascoltato il preludio dell'operetta Paganini di Franz Lehár. L'orchestra Cetra, diretta da Cesare Gallino, ha accompagnato il violinista Alfonso Modesti. Il nostro programma prosegue con Tango, composizione del musicista spagnolo Isaac Albéniz, Pierre Fournier violoncello, orchestra Concert de Paris, Jean-Marie Aubertson direttore.

Abbiamo ascoltato Tango di Isaac Albéniz, violoncellista Pierre Fournier. L'orchestra Concert de Paris era diretta da Jean-Marie Aubergson. Eccovi ora il notissimo valzer I pattinatori di Émile Waldteufel per l'esecuzione dell'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna diretta da Anton Paulick.

L'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Anton Paulik, ha eseguito I pattinatori di Emil Waldteufel. E siamo all'ultimo brano di oggi. Vi saluto, vi aspetto al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Torno alla canzone napoletana con Fenesta Calucive. Il musicista è anonimo, ma qualche autorevole critico parla addirittura di Vincenzo Bellini. Ascoltiamola ora cantata da Pavarotti, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Giancarlo Chiaramello. Grazie a voi tutti e a risentirci da parte di Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Siamo qui con una nuova edizione ricca di storie, ospiti e novità. Ripartiamo dalle parole, nello specifico dalla poesia e dalla libertà di espressione, che ritrova sulla carta e nelle piazze il luogo per manifestarsi. Oggi Riflessi incontra Alberto Mori, poeta, performer, artista e referente del Circolo Poetico Correnti. Ben trovato.
2: Buonasera.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che so che sei reduce da una 30ª edizione di Poesia Strappo, ma poi ne parliamo. E vorrei chiederti di raccontarci un po' chi sei. Insomma, io ti ho citato come professione poeta. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato il Circolo Poetico Correnti.
2: Allora, dire chi sono, anche questo doveva essere di fronte alla pizia, quindi e interrogarla, perché non lo so ancora, devo dire. Certamente ho sempre avuto una attrazione fatale, tra virgolette, per la poesia fin da adolescente. Adesso non mi dilungo su quella che è stata la mia genesi interiore, che mi ha spinto.
1: Dici solo la poesia o l'autore che ti ha...
2: Beh, in quel periodo, allora, quando scelsi di dare la mia esistenza alla poesia, anche se può sembrare una cosa strepitosa, è perché praticamente un amore che non riusciva a concretizzarsi l'ho spostato in un'attesa dove quella attesa è sempre il manifestarsi di una parola che mi possa unire, e quell'attesa dura tuttora. E perché poi diventa una veglia, diventa un modo d'essere,
1: diventa poesia,
2: diventa poesia, ma diventa